0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: Sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì. In apertura, oltre 150 milioni per gli acquedotti siciliani. San Martino, l'assessore al ramo, dice risorse statali per opere strategiche. Il leghista San Martino quindi plaude all'attenzione che Roma riserva all'isola e in particolare il ministro Matteo Salvini per 5 opere strategiche. Confartigianato Sicilia, volano le imprese digitali, più 8,9%. La Confederazione ribadisce, ma il 43,8% affronta il gap delle competenze. E quanto emerso dai dati dell'Osservatorio Medie e Piccole Imprese MPI di Confartigianato, che analizza lo stato dell'arte dell'artigianato nell'isola tra competenze avanzate, nuove imprese e sostenibilità. Una vela per il cuore a Pantelleria, screening cardiovascolari gratuiti. Riparte da Pantelleria la campagna promossa da Cardio Team Foundation, che dal 14 al 26 settembre porterà sull'isola screening cardiovascolari gratuiti. La barca Vela Serena si trasformerà in un ambulatorio galleggiante con un'equipe di medici, cardiologi ed ecocardiografisti. Gli screening per persone tra i 40 e i 75 anni prevedono ecocardiogramma ed esami non invasivi per valutare la salute del cuore e delle arterie. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione San Lorenzo, è promossa per il terzo anno consecutivo per le piccole isole italiane, dove l'accesso ai servizi sanitari può essere più difficile. Individuato in Sicilia, il relitto piroscafo fondato nella Prima Guerra Mondiale, il Minnetonka, trovato a 120 metri di profondità dal sub Portella, a 23 miglia a sud di Porto Palo di Capopassero, nel Siracusano. Strisce blu a Mondello e Sfera Cavallo, novità in vista, sia il pass per tutti i residenti, ora la palla passa al comune. Approvati l'unanimità in settima circoscrizione, due atti presentati dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Simone Aiello e Giovanni Galiotto per estendere l'agevolazione anche a chi vive nelle strade non interessate dalla sosta a pagamento e introdurre tariffe agevolate per chi dimora stabilmente nelle due borgate. Cambiamo argomento. Incidente Monte Erice, negativo il test tossicologico sul pilota. Proseguono le indagini disposte dalla procura di Trapani. Ricordiamo il pilota della Peugeot 308 TCR coinvolta nell'incidente mortale avvenuto durante la cronoscalata Monte Erice, costato la vita ai giovani Giuseppe Visconti e Carol Greco. Aggrediscono il loro padre e due fratelli arrestati nel Catanese, già destinatari dell'ammonimento del questore per maltrattamenti in famiglia. I due uomini avrebbero colpito il padre al volto senza un apparente motivo, a seguito di una lite per futili motivi. È stata la stessa vittima a chiedere l'intervento dei poliziotti mediante una segnalazione al numero unico d'emergenza 112. A Bagheria Lelo rifiuta, lui non si arrende, si apposta sotto casa, scatta il divieto di avvicinamento per un 51enne. Così ha deciso il GIP per un palermitano che, stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, avrebbe dato il tormento a una 48enne telefonandole ripetutamente, pedinandola fino all'abitazione. L'uomo adesso dovrà stare almeno a 1000 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati. Chiudiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Vi segnalo a Palermo Rosario Miraggio al Teatro di Verdura, tappa palermitana dal vivo. Sempre a Palermo, notte al museo. 3 giovedì di musica, Palazzo Abatellis, a partire da questa sera alle ore 21. La rassegna della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana torna con 3 appuntamenti consecutivi. Ve li ricordo, sempre di giovedì, dalle ore 21, da giovedì 10 settembre a giovedì 24 settembre. Il primo concerto è affidato questa sera a Brio Bubbles. E chiudiamo con un grande personaggio della musica leggera italiana. Vi porto in provincia di Messina, Mistretta, con Albano in concerto per la festa del Santissimo Ecce Homo. Orario di inizio, ore 22. E con gli spettacoli e gli eventi in Sicilia è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di giovedì 10 settembre. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Appuntamento con le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 settembre. In Sicilia pressione stabile. Questo giovedì sarà contraddistinto da prevalenti condizioni di tempo stabile. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo sole caldo, minima 22, massima 30. Caltanissetta, sole caldo, minima 19, massima 32. Catania, sole caldo, minima 25, massima 33. Enna, poco nuvoloso, minima 18, massima 29. Messina, sole caldo, minima 25, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 26, massima 33. Ragusa, sole caldo, minima 20, massima 30. Siracusa, sole caldo, minima 25. Massima 32 ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 25, massima 32. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, giovedì 10 settembre, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto e risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale. Vi auguriamo una splendida giornata.
3: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi.

0: Power Z. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Radio Reporter, sempre con te.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Radio Reporter, il bello della musica.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, eccoci immancabili con il classico appuntamento del mattino dedicato all'oroscopo del giorno, 7 giorni su 7 a cura di Filippo Virzì. Per oggi, giovedì 10 settembre. Se appartenete al Toro, alla Vergine e al Capricorno, le gratificazioni, specie sul lavoro, non mancano. Riuscirete a ridurre al minimo ogni problema che si presenterà. Bravi! Se appartenete al Cancro, al Leone e all'Acquario, non cercate di rendere le cose più contorte di quelle che sono. Spesso siamo noi a ingarbugliare le cose. Se appartenete ai Gemelli, al Sagittario e ai Pesci, siate accomodanti, siate elastici. Non sempre quello che ha funzionato in passato è la risposta giusta ai problemi del momento. Tenete sotto controllo il nervosismo, potrebbero nascere delle discussioni. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete. Giornata all'insegna del lavoro e degli affari. Toro. Procedete molto lentamente. Gemelli. Siate creativi. Cancro. Oggi arriveranno due buone notizie e una cattiva. Leone. Abbiate più fiducia in voi stessi. Vergine. La giornata di oggi non sarà facilissima. Bilancia. Di fatto non c'è niente che non vada. Scorpione. Questo giovedì scorrerà piacevolmente. Sagittario. Giornata da dimenticare. Capricorno. Magnifica giornata per voi tutti. Acquario. Siete un po' contrariati. Ed infine il segno dei Pesci. Quest'oggi non riuscite a concentrarvi e ad avere la giusta attenzione. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 10 settembre. Da Filippo Virzì un abbraccio a voi tutti, buona giornata e a risentirci al prossimo collegamento in studio. Vi aspetto in tanti.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
7: Adesso sì che ci capiamo.
6: Per i più piccoli.
8: Adorano quei biscottini.
9: Oh, ma dai!
6: I più grandi.
10: Non me lo perderei per nulla al mondo.
6: I più silenziosi.
8: Ok, proviamo un'altra volta.
6: E i più rumorosi.
9: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
10: Paw Patrol, Missione Dinosauri, solo al cinema.
11: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
13: No, ancora non lo so in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, Katty c'è!
17: Una bellissima ragazza, saporita.
18: Bisogna stare attenti con Katty.
19: Te lei sta parlando un capatea.
20: Gli altri si sono sacco della canarozza con la sinomuriatica.
21: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
22: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
23: Sei uno schifo di persona.
24: Va bene. E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
2: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
27: Mi è sembrato di vederli!
26: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
28: Sono stata fortunata!
26: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
29: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
26: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme!
30: Che grandioso!
26: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
11: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
31: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio.
32: Documento d'identità e può aspettare lì.
33: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
34: Non penso di poter.
33: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
35: Scegli 5 carte.
36: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
34: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
37: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
34: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
33: No, no, sinceramente no. No.
2: Serpenti.
38: Le prevendite sono aperte.
11: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
39: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
40: We serve.
41: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
42: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
43: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
44: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
45: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
46: Parcheggio custodito e gratuito.
47: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, le notizie della Sicilia a cura della redazione giornalistica in studio Filippo Virzì. In apertura, stop alle lezioni in presenza nelle giornate di caldo da bollino rosso, la direttiva del sindaco di Palermo. Nessun rinvio dell'inizio dell'anno scolastico a Palermo, ma se farà troppo caldo la direttiva del sindaco La Galla dispone la chiusura e il ricorso alla DAD, la didattica a distanza già sperimentata con il Covid. A Catania, cultura, sport e sicurezza sul web al via il piano di attività extracurricolari per le scuole catanesi. In vista dell'avvio delle lezioni fissato per il 15 settembre, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi ha presentato a Palazzo della Cultura l'offerta di progetti educativi per l'anno scolastico 2026-2027. Piano paesaggistico. Schifani e Scarpinato incontrano i sindaci del palermitano. Tavolo tecnico per eventuali criticità. Un tavolo tecnico con le istituzioni regionali e i sindaci del territorio per analizzare e affrontare eventuali criticità presenti nell'attuazione del nuovo piano paesaggistico. E il risultato della riunione convocata a Palazzo d'Orléans, a cui hanno preso parte il presidente della regione siciliana Schifani, l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato e tantissime altre figure interessate. E una trentina di rappresentanti dell'Unione dei Comuni delle Madonie e delle amministrazioni di Campo Felice, di Roccella, Cefalù, Lascari e Termini Merese che avevano richiesto l'incontro. Discarica di Bellolampo, gara da 13 milioni per la nuova vasca e prosegue lo scontro sui termovalorizzatori. Massima attenzione alla gestione dei rifiuti a Palermo. Due i progetti al centro del dibattito, la vasca 7 bis di Bellolampo e i termovalorizzatori voluti dal governo Schifani. Politica, new entry in Forza Italia, nuovo deputato all'Arse. Il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, che avrà quindi 13 componenti, consolidandosi come primo gruppo parlamentare seguito da PD e Fratelli d'Italia, entrambi con 11 membri. Cambiamo argomento. Migrante muore nascosto in auto nel traghetto da Tunisi a Palermo. Un giovane tunisino di 25 anni è morto mentre ha tentato di entrare in Italia, nascosto in un vano della macchina a bordo del traghetto da Tunisi a Palermo. Nuovo assalto a un bancomat nel siracusano. Esplosione a Lentini. Preso di mira allo sportello ATM della Banca Agricola Popolare di Sicilia, in via Vittorio Emanuele a Lentini, in provincia di Siracusa. Spari contro una panineria di San Cristoforo a Catania, indaga la squadra mobile. Gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura di Catania sono intervenuti in via Fratelli d'Antoni a San Cristoforo dopo aver ricevuto una segnalazione. Concludiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. Vi porto in apertura a Giarre, in provincia di Catania, con Caffè Allongé, la prima uscita del romanzo di Sgroi. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 17:30 al Palazzo di Città. Dopo i saluti del sindaco Cantarella, l'incontro con l'autrice sarà condotto da Agata Cardillo. Adesso un po' di musica con la bella voce di Nina Zilli, in provincia di Siracusa, a Sortino. Arriva il Wonder Tour, chiude la tappa siciliana. Il live di Nina Zilli comincerà alle 23 di oggi e occupa uno degli appuntamenti centrali dei festeggiamenti patronali dedicati a Santa Sofia, la santa protettrice di Sortino. Focus su qualcosa di diverso. Prendete nota, per Palagonia, in provincia di Catania, ecco la località che vi segnaliamo, la Basilica Paleocristiana, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Arriva il debutto. Per la prima volta il sito archeologico accoglierà le formazioni vocali orchestrali del coro lirico siciliano, chiamate a inaugurare una serata costruita tra cinema, musica d'autore e rimandi alla ricerca scientifica. Sul podio ci sarà Francesco Costa, alla guida di un programma che attraversa Visconti, Battiato, Morricone e Rizzo Ortolani. Il nostro è un viaggio davvero unico, ricco e vario. E in chiusura vi segnalo, oggi alle 21, alla chiesa Santa Maria dello Spasimo a Palermo, Franco Maresco con Cinico Jazz Track. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì, di oggi, giovedì 10 settembre. A risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: io. Beh? Ma a me qua mi manca il denaro, mi manca, mi manca.
1: Come è possibile?
0: Ma come è possibile?
1: Lo tieni, se, dove lo tieni?
0: So io dove ce l'ho, ma qua mi manca. Io c'avevo 1 milione.
1: Beh?
0: Adesso sai quanto mi è rimasto?
1: 700.000 lire.
0: Come lo sai?
1: No, dico, si vedono, no? Quello è un pacco da 700.000 lire.
0: Beh, insomma, mi mancano 300.000 lire.
1: È una cosa, logica, è una conseguenza logica.
0: Perché?
1: E come perché? Tu non t'aggiorni, non leggi il giornale, non segui la borsa. La moneta si svaluta. La tua si è svalutata del 30%. È chiaro?
0: Come se...
1: Svalutazione monetaria. Inflazione.

0: Sono le 9:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì. In apertura, oltre 150 milioni per gli acquedotti siciliani. San Martino, l'assessore al ramo, dice risorse statali per opere strategiche. Il leghista San Martino quindi plaude all'attenzione che Roma riserva all'isola e in particolare il ministro Matteo Salvini per 5 opere strategiche. Confartigianato Sicilia, volano le imprese digitali, più 8,9%. La Confederazione ribadisce, ma il 43,8% fronte il gap delle competenze. E quanto emerso dai dati dell'Osservatorio Medie e Piccole Imprese MPI di Confartigianato, che analizza lo stato dell'arte e dell'artigianato nell'isola tra competenze avanzate, nuove imprese e sostenibilità. Una vela per il cuore a Pantelleria, screening cardiovascolari gratuiti. Riparte da Pantelleria la campagna promossa da Cardio Team Foundation, che dal 14 al 26 settembre porterà sull'isola screening cardiovascolari gratuiti. La barca Vela Serena si trasformerà in un ambulatorio galleggiante con un'equipe di medici, cardiologi ed ecocardiografisti. Gli screening per persone tra i 40 e i 75 anni prevedono ecocardiogramma ed esami non invasivi per valutare la salute del cuore e delle arterie. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione San Lorenzo, è promossa per il terzo anno consecutivo per le piccole isole italiane, dove l'accesso ai servizi sanitari può essere più difficile. Individuato in Sicilia, il relitto piroscafo fondato nella Prima Guerra Mondiale, il Minnetonka, trovato a 120 metri di profondità dal sub Portella, a 23 miglia a sud di Porto Palo di Capopassero, nel Siracusano. Strisce blu a Mondello e Sferacavallo, novità in vista, sia il pass per tutti i residenti, ora la palla passa al comune. Approvati all'unanimità in settima circoscrizione due atti presentati dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Simone Aiello e Giovanni Galiotto per estendere l'agevolazione anche a chi vive nelle strade non interessate dalla sosta a pagamento e introdurre tariffe agevolate per chi dimora stabilmente nelle due borgate. Cambiamo argomento. Incidente Monte Erice, negativo il test tossicologico sul pilota. Proseguono le indagini disposte dalla procura di Trapani. Ricordiamo il pilota della Peugeot 308 TCR coinvolta nell'incidente mortale avvenuto durante la cronoscalata Monte Erice, costato la vita ai giovani Giuseppe Visconti e Carol Greco. Aggrediscono il loro padre e due fratelli arrestati nel Catanese, già destinatari dell'ammonimento del questore per maltrattamenti in famiglia. I due uomini avrebbero colpito il padre al volto senza un apparente motivo, a seguito di una lite per futili motivi. È stata la stessa vittima a chiedere l'intervento dei poliziotti mediante una segnalazione al numero unico d'emergenza 112. A Bagheria Lelo rifiuta, lui non si arrende, si apposta sotto casa, scatta il divieto di avvicinamento per un 51enne. Così ha deciso il GIP per un palermitano che, stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, avrebbe dato il tormento a una 48enne telefonandole ripetutamente, pedinandola fino all'abitazione. L'uomo adesso dovrà stare almeno a 1000 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati. Chiudiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Vi segnalo a Palermo Rosario Miraggio al Teatro di Verdura, tappa palermitana dal vivo. Sempre a Palermo, notte al museo. 3 giovedì di musica, Palazzo Abatellis, a partire da questa sera alle ore 21. La rassegna della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana torna con 3 appuntamenti consecutivi. Ve li ricordo, sempre di giovedì, dalle ore 21, da giovedì 10 settembre a giovedì 24 settembre. Il primo concerto è affidato questa sera a Brio Bubbles. E chiudiamo con un grande personaggio della musica leggera italiana. Vi porto in provincia di Messina, Mistretta, con Albano in concerto per la festa del Santissimo Ecce Homo. Orario di inizio, ore 22. E con gli spettacoli e gli eventi in Sicilia è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di giovedì 10 settembre. Grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, le notizie della Sicilia, cura della redazione giornalistica in studio Filippo Virzì. In apertura, stop alle lezioni in presenza nelle giornate di caldo da bollino rosso, la direttiva del sindaco di Palermo. Nessun rinvio dell'inizio dell'anno scolastico a Palermo, ma se farà troppo caldo, la direttiva del sindaco La Galla dispone la chiusura e il ricorso alla DAD, la didattica a distanza già sperimentata con il Covid. A Catania, cultura, sport e sicurezza sul web al via il piano di attività extracurricolari per le scuole catanesi. In vista dell'avvio delle lezioni fissato per il 15 settembre, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi ha presentato a Palazzo della Cultura l'offerta di progetti educativi per l'anno scolastico 2026-2027. Piano paesaggistico. Schifani e Scarpinato incontrano i sindaci del palermitano. Tavolo tecnico per eventuali criticità. Un tavolo tecnico con le istituzioni regionali e i sindaci del territorio per analizzare e affrontare eventuali criticità presenti nell'attuazione del nuovo piano paesaggistico. E il risultato della riunione convocata a Palazzo d'Orléans, a cui hanno preso parte il presidente della regione siciliana Schifani, l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato e tantissime altre figure interessate. E una trentina di rappresentanti dell'Unione dei Comuni delle Madonie e delle amministrazioni di Campo Felice, di Roccella, Cefalù, Lascari e Termini Imerese che avevano richiesto l'incontro. Discarica di Bellolampo, gara da 13 milioni per la nuova vasca e prosegue lo scontro sui termovalorizzatori. Massima attenzione alla gestione dei rifiuti a Palermo. Due i progetti al centro del dibattito, la vasca 7 bis di Bellolampo e i termovalorizzatori voluti dal governo Schifani. Politica, new entry in Forza Italia, nuovo deputato all'Arse. Il deputato regionale Luigi Salvaggio dirige il gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, che avrà quindi 13 componenti, consolidandosi come primo gruppo parlamentare seguito da PD e Fratelli d'Italia, entrambi con 11 membri. Cambiamo argomento. Migrante muore nascosto in auto nel traghetto da Tunisi a Palermo. Un giovane tunisino di 25 anni è morto mentre ha tentato di entrare in Italia nascosto in un vano della macchina a bordo del traghetto da Tunisi a Palermo. Nuovo assalto a un bancomat nel siracusano. Esplosione a Lentini. Preso di mira lo sportello ATM della Banca Agricola Popolare di Sicilia in via Vittorio Emanuele a Lentini in provincia di Siracusa. Spari contro una panineria di San Cristoforo a Catania, indaga la squadra mobile. Gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico della questura di Catania sono intervenuti in via Fratelli d'Antoni a San Cristoforo dopo aver ricevuto una segnalazione. Concludiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. Vi porto in apertura a Giarre in provincia di Catania con Caffè Allonge, la prima uscita del romanzo di Sgroi. L'appuntamento è fissato per oggi alle ore 17:30 al Palazzo di Città. Dopo i saluti del sindaco Cantarella, l'incontro con l'autrice sarà condotto da Agata Cardillo. Adesso un po' di musica con la bella voce di Nina Zilli in provincia di Siracusa a Sortino. Arriva il Wonder Tour, chiude la tappa siciliana. Il live di Nina Zilli comincerà alle 23 di oggi e occupa uno degli appuntamenti centrali dei festeggiamenti patronali dedicati a Santa Sofia, la santa protettrice di Sortino. Focus su qualcosa di diverso. Prendete nota, per Palagonia in provincia di Catania, ecco la località che vi segnaliamo, la Basilica Paleocristiana, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Arriva il debutto. Per la prima volta il sito archeologico accoglierà le formazioni vocali orchestrali del coro lirico siciliano. Chiamate a inaugurare una serata costruita tra cinema, musica d'autore e rimandi alla ricerca scientifica. Sul podio ci sarà Francesco Costa, alla guida di un programma che attraversa Visconti, Battiato, Morricone e Rizzortolani. Il nostro è un viaggio davvero unico, ricco e vario. E in chiusura vi segnalo, oggi alle 21, alla chiesa Santa Maria dello Spasimo a Palermo, Franco Maresco con Cinico Jazz Track. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi, giovedì 10 settembre. A risentirci al prossimo collegamento. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.

che cosa ti offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: Radio Reporter.
7: Se ami la musica.

0: Sono le 12 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei, che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli, tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
3: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene altre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
2: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabha Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o, in caso di pioggia, nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
4: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partito dentro fuori, lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
2: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino, con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26, ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
5: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente, perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli. Dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto. Però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro e lo voglio sempre dimostrare.
2: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e c'entra la semifinale. Affronterà Kachanov, che ha superato Blocks, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff, Rybakina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi Magliarosa, si corre la 18ª tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez della Frontera. In Italia si disputa la 74ª edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via generale Arimondi 5. Per informazioni 333-38-43-529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket a Berlino, una clamorosa rimonta. Nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions, gara tutta in difesa per i partenopei che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
3: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
2: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o in caso di pioggia nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
4: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partito dentro fuori lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
2: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
5: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli. Dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto. Però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro, ve lo voglio sempre dimostrare.
2: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e c'entra la semifinale, affronterà Khachanov che ha superato Blocks, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff ribachina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi in maglia rosa, si corre la 18ª tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera. In Italia si disputa la 74ª edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.
6: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Sono le 16.
1: Reporter Flash. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket, a Berlino una clamorosa rimonta, nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Porter Flash. Due minuti, un libro.
2: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno, senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
9: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo l'Inter a Madrid con Real, perde anche il Napoli in casa con l'Arsenal. Due sconfitte su due finora per le italiane nel maxi girone di Champions League. Al Maradona contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione di Champions. Gara tutta in difesa per i partenopei che resistono fino al 75esimo, quando Odegaard firma l'1-0 per i Gunners con un tiro da fuori su cui non può nulla Milinkovic-Savic, subentrato all'infortunato Meret. Per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta di fila, ma Allegri pensa positivo.
3: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza e delusione perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita come è stato nel secondo tempo, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
2: Nelle altre gare di ieri tutti i successi casalinghi: goleade per Paris Saint-Germain 6-1 sullo Slovan Bratislava e Barcellona 5-1 col Feyenoord. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta all'Atletico Madrid, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Insieme alle partite delle italiane stasera si giocano anche PSV Shakhtar alle 18.45, alle 21 Bayern Monaco Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku, Slavia Praga Lens. Pallavolo, dopo le emozioni degli europei femminili con l'argento delle azzurre di Velasco, tocca agli uomini con la rassegna continentale che per l'Italia scatta stasera a Napoli con la Svezia. Si gioca nel campo allestito a Piazza Plebiscito o, in caso di pioggia, nel palazzetto dello sport di Eboli. Le aspettative azzurre nelle parole del CT De Giorgi.
4: Abbiamo un girone abbastanza impegnativo, sarà importante veramente guardare dove si mette il piede ogni volta, ecco, non stare a guardare troppo in avanti. Questo tipo di tornei è importante affrontare una cosa alla volta e soprattutto sempre con l'idea di crescere nel corso del torneo, perché poi quando si arriverà il partito dentro fuori, lì devi solo cercare di raccogliere quello che hai costruito.
2: L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale di Berlino con l'Australia bronzo olimpico a Parigi. Le azzurre sfiorano l'impresa rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. L'analisi del CT Andrea Capobianco.
5: Quando si gioca a questi livelli, cioè con le squadre più forti del mondo, non si può concedere niente, perché sennò è un problema. Vanno curati i dettagli, dobbiamo fare un pochino più attenzione per stare ancora meglio a questo banchetto, però io posso fare solo i complimenti a queste ragazze. Sono state eccezionali per rientrare con la cattiveria agonistica giusta. Onestamente ho riconosciuto ragazze che hanno qualcosa dentro, ve lo voglio sempre dimostrare.
2: Tennis US Open, Zverev batte in 3 set Van de Zandschulp e c'entra la semifinale, affronterà Kachanov che ha superato Blocks, costretto al ritiro quando era sotto di 2 set. Derby statunitense nell'altra semifinale, Shelton Tiafo, definite anche le semifinali femminili, Sabalenka, Pegula e Goff ribachina. Ciclismo infine con lo spagnolo Massi Magliarosa, si corre la 18esima tappa della Vuelta, una crono individuale di 32 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez della Frontera. In Italia si disputa la 74esima edizione della Coppa Sabatini, tradizionale partenza e arrivo a Peccioli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cesilin, grazie dell'ascolto.
2: Reporter Flash. Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
5: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: you realize you was dead wrong. It's time to bring it all home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Something soft, sweet, and slow.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
2: Adesso sì che ci capiamo.
1: Per i più piccoli.
3: Adorano quei biscottini.
4: Oh, ma dai!
1: I più grandi.
5: Non me lo perderei per nulla al mondo.
1: I più silenziosi.
4: Ok, proviamo un'altra volta.
1: E i più rumorosi.

0: Piano.
1: C'è da piangere.
2: Oh, Katy c'è!
3: Una bellissima ragazza, saporita.
4: Bisogna stare attenti con Katy.
5: Te lei sta parlando in capatea.
6: Gli altri si devono sciacquare la canarozza con l'asino muriatico.
7: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
8: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
9: Sei uno schifo di persona.
10: Va bene. E i genitori?
11: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
12: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
15: Mi è sembrato di vederli!
14: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
16: Sono stata fortunata!
14: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
17: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
14: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare.
18: Via.
14: E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme.
19: È grandioso!
14: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
20: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
21: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio.
22: Un documento di identità e può aspettare lì.
23: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
24: Non penso di poter.
23: Senta, le chiavi ce le ha con sé?
25: Scegli 5 carte.
26: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
24: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
21: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
23: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
24: No, no, sinceramente no. No.
20: Serpenti.
27: Le prevendite sono aperte.
20: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono...
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
30: We serve.
31: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
32: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
34: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
38: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
39: Radio Reporter.
40: Non ti puoi sbagliare.
39: La musica più bella è qui.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Some things I'll never let go of. My friends like Doris.